Lasciamo volata molto stretta. Ne con i prato e la lista. L'essere bello su di te è qua. Ik ben ik echt beschadigd, ik heb